se più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia,

entra in questo mare buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.